e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri nacci un dei nemici

eccomi, che fa? Perché non vien? Sa dare in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun ben rivolti.

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: E tu non mai sa
0: ti sguardi in quelli seppia

non soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona, ben piacere.